0: Sarà più ansia da me.
1: Non sparai di tu, per il signore di Sciocce.
0: Sta presente. Oh, c'è che il Sciocce si mi dice. Poi di cui poi che l'amore. Poi anche i poveri sono più morti da leoni di chiusa. C'è il beton da roba e la pesca.
2: Io sono buono. Ma sono io.
0: Sa, che ne zona?
2: Ma sono arrivato prima.
0: Ah, ma sei là nel fiume, mi intanto passare in treno.
2: Ma come vuoi un po' prima?
0: Mi
2: a che lì? No, che no.
0: Sanchi.
2: A fa che lì?
0: Non sono conclusione per te.
2: Ma sgabono che vuoi
0: mica, eh? Mi? Ah. Ma sta a me in qualcuno le cose di tridere. Che stava a chi gli dice.
2: E se ci sono fatti?
0: Amici? Sì, era amici Piego.
2: Era amici, che non posso. Capimmi cosa è giorno di uscire.
0: E a me sono amici con quelle esperienze, presecuti di un dito, anche con le due o tre amici.
1: Una ragione? Dove la dita?
0: Che non vicino a te. A te al suo fiume, le tante di via.
1: Vicino al suo fiume?
0: No.
2: Con il dito.
1: Ma niente?
2: Che è lì? Ma sì.
0: Perché la base sopra?
1: La base sopra? No, vai.
2: Ho avuto modo con quei cose.
0: Io con il mezzo modo di chi non mi vedi, invece me ne ho chiesto a due volte a piove a me e oggi ti ho da borsa.
1: Ma che sei?
0: Salve!
2: Oh, salve, voglio me ne...
3: Ciao, no, ciao, no, ciao, no, ciao, no, ciao, no, ciao, no, ciao, no, ciao, no, ciao, no, ciao, no,
2: ciao, no, ciao, no, ciao, no, ciao, no, ciao, no,
3: ciao, no, ciao, Io ti tolgo il tema, ti apro la bocca.
2: Allora poi in conflitto, mettete in democrazia.
0: Sì,
2: sì, ma...
3: Ti voci un cooperativo più giovane.
2: Certo.
3: Rida del Gita, voci mai.
2: Allora, tu.
3: Non lo so fare.
2: Ma sta nel...
3: Io siete un piego?
2: Sono.
3: E contornato milanese?
2: Sono.
3: Oppure, bravo.
0: Danush, me i posso una trica per chiunque? Oh, ma Morgan! Oh, niente, lo stesso, aspetta. Io ho sentito più del numero.
3: Che un signor?
4: Già, se ci mersme. Mersme. Me ne dreti, me ne ti tu, me ti è sentato. Di è cusferuga.
3: Ma non scelte, me ne sta posettono. Ora stava se già in dolore.
0: Stava se già in dolore, non è rogue. Hai ne rinunciato.
3: Hai come ne hai io, come ne voleva.
0: Se qualche nome che ti dai. Come mi rogue?
4: E sono in giallo sei ti dasci.
3: Ma andiamo già mai che un sconto bancario, io ho un raccino $7.
4: Cos'è?
3: Ma cos'è? Perciò cos'è? Posso farci un zitto, sai e pare sono prieto. Da tallato da là? Non sono riuscito da?
2: Sa prima potenti, si dice la Marseille.
0: E per chi è mai anzito o da gli anni di mamma?
4: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
3: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
4: Con il vostro Cristo, con il
0: vostro Cristo, con il vostro Cristo, con il vostro Cristo, con il vostro Cristo,
3: con il vostro
0: Cristo, con il vostro Cristo, con il vostro Cristo, con il vostro Cristo, con il vostro Cristo, con il vostro Cristo, con il U gospira Amazini, preposta se u neku javu.
2: Ali Martini, gdje ovo se može?
0: Se vreo?
3: Kinti? Kinti je še, ja ja tam te zemre. Kinti je še se gdje spušine dalore i kanon to šemu na...
0: Primi!
4: Da ti se njim ne radilja i dašoš.
0: A, da noš ne možeš me zvoda vizi jedn mrdan, zloj. Ciao, sei competitivo. Io non sono il cuoco, io ti dicevo che non vai. E non vuoi una vendetta lì, mi dice che non lei c'è un po' muoio?
3: Oh, camaiolo?
2: O no?
3: Quando è che ti? Non va la zona di casa antico, non sta per zona, c'è da mangiare mai?
4: Compare di scoda?
3: Tu no?
0: O camaiolo?
2: A me se ci vado a mangiare un po' tutto l'anno.
0: Si è qui, fai pure lo qui.
2: Mi vuoi dire, dai, dai.
0: Che è, Dani? Che gioca con l'ocido? Quindi gioco?
3: Papà, c'è. Se ci cammino zimo in lida.
4: Eh?
3: Se ci inviene in depressione, so. Da con il scuro di una famiglia, la cerchiera può accedere sul soccuo. Cosa c'era la famiglia di Simon Talì?
4: Ah.
3: In Torino?
4: Sì, sì, Torino.
3: Va, parlo, adesso che va per mi macina. Già ascolto il stato di Simon. Non è che è idea, ma che si spiega a tramvare te leva, perché non è? Due tiri può scegliere. Torino è a?
0: Sì, è Torino. Sono lì da fare una resina. Ah! Alla pensiera, mi anima siete, mi ha letto. Hai il borsone del suo. Ti vengo lì! La gente è tutti gli altri giudici. Allora, non parliamo di poco da noi. C'è stato anche il re. E le mani. Ma non è l'icona del mondo. Ma non è l'icona del mondo.
4: Ma lei ne la devo rimanere.
0: Sta bene voi? Che non è voi?
2: Tu guardi mamma.
0: E di? E di?
2: Non ci sei.
0: Non ci sono voi nessuno che punto che la stagione in dosso che da tirare un po' che c'è nessuno.
2: Roia.
0: Cosa?
2: Cux.
0: Oh.
2: No. E svegliato, no.
3: A cos'è? A cos'è? La mia compagnia.
4: Ma è compagnia?
2: Boni, auditi?
4: Ma sono... Sì.
0: Adesso vuoi per andare a mia partigia che andava a lei?
4: Il danzo? Ma si dimostra nel branca. Che spavito da voi?
3: Io spio, io ero dopito, figlio, figlio. No, se c'è pare di fare. Che assunta depressione, potete dire scuola, ma scuola!
4: Oh, ma lui per me è buono!
3: Non c'è.
5: Mi sono fatto.
4: Che domanda?
6: Pod Johnny Radio Jehona.
7: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
8: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
9: Po kërkurit siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.